volta, senza bere Malibu per sentirmi me stesso sulla pista. Stavo le ore con la testa sott'acqua una volta.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità,

Ale parla per la prima volta concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti. Una sosta dalla prima impressione. Che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

0: Kiss Italia, meteo.
1: Amici di Kiss Kiss Italia, ben trovati da Paolo Corazzoni. Trebi Meteo ci attende un mercoledì all'insegna dell'estate piena, ancora una volta con tanto sole, ma ancora una volta con temperature elevate. Punte massime che nuovamente nelle zone interne toccano i 37-38 gradi, stiamo parlando di temperatura all'ombra, figurate voi al sole, e lungo le zone costiere dove sì la temperatura è un po' più bassa, comunque per effetto dell'umidità il caldo resta pesante e afoso. Anche nelle ore serali e notturne lì tra l'altro l'umidità si fa sentire anche di più. Da segnalare per finire qualche temporale di calore sull'Appennino, ma per il resto calma piatta. Per i dettagli sulle vostre zone e sapere quanto durerà questo caldo, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
2: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
4: Autoscala, guida il tuo futuro.
5: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
6: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
7: Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana.
8: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.

0: ultime notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Apriamo con l'economia, perché il caro energia continua a pesare sulle tasche degli italiani. Il governo ha deciso di prorogare fino al 25 di agosto lo sconto di 17 centesimi al litro sul diesel. Successivamente, se le condizioni di mercato lo richiederanno, scatterà il meccanismo delle accise mobili. L'intervento costerà 245 milioni di euro e sarà finanziato con l'extragettito IVA e con tagli ai bilanci dei ministeri. Ma alla pompa i prezzi continuano a crescere, la benzina sfiora i 2 euro al litro e il diesel supera già quella soglia, rendendo quasi impercettibile lo sconto. Critiche dalle associazioni dei consumatori, che giudicano il provvedimento insufficiente. E mentre aumentano i carburanti, cresce anche il costo dell'energia. A luglio il prezzo del gas per i clienti vulnerabili è salito di quasi il 10%, mentre il caldo estremo e la siccità stanno mettendo sotto pressione il sistema elettrico. E sul fronte internazionale uno spiraglio arriva dal Medio Oriente. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe arrivare già nelle prossime ore. L'ipotesi ha immediatamente frenato la corsa del petrolio, che è tornato sotto gli 80 dollari al barile, alimentando la speranza di un allentamento delle tensioni sui mercati energetici. E la guerra tra Russia e Ucraina continua a colpire duramente entrambi i paesi. Nella notte un massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante ha causato almeno 15 morti e una ventina di feriti, con incendi in diversi magazzini. Kiev torna a chiedere ai partner occidentali nuovi sistemi missilistici Patriot per rafforzare la difesa aerea. Sul fronte opposto, un attacco di droni ucraini contro una zona industriale alla periferia di Mosca ha provocato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6. E proprio le tensioni internazionali si intrecciano anche con il tema migratorio. Dopo gli sbarchi a Ceuta e la morte di almeno 75 migranti, i ministri dell'interno dell'Unione Europea si sono riuniti d'urgenza in videoconferenza. Il ministro Piantedosi ha chiesto maggiore fermezza verso i paesi che non collaborano nei rimpatri, mentre Bruxelles ribadisce la necessità di rafforzare le frontiere esterne e contrastare il traffico di esseri umani. Resta però alta la tensione tra Italia e Spagna nella gestione della crisi, e intanto, secondo un sito spagnolo, sui social circolano appelli per organizzare un nuovo ingresso di massa a Ceuta il prossimo 15 agosto. E risalta anche l'attenzione sul caso di Flavio, il 15enne italiano detenuto a Malta con l'accusa di procurato allarme bomba. I genitori denunciano condizioni di isolamento che definiscono incompatibili con i trattati internazionali sulla tutela dei minori. La Farnesina segue il caso. E il caldo continua a stringere l'Italia nella sua morsa. Oggi 25 le città con il bollino rosso del Ministero della Salute, che domani diventeranno 27. Da venerdì è atteso un lieve calo termico soprattutto al nord. E chiudiamo con lo sport. Agli europei di nuoto di Parigi continua lo spettacolo degli azzurri. Chiara Pellacani conquista il quarto oro della rassegna nel trampolino da 3 metri e diventa la tuffatrice italiana più vincente di sempre in una singola edizione degli europei. Trionfa anche Ginevra Taddeucci nella 10 metri in acque libere davanti all'ungherese Farkas, mentre Linda Caponi completa la festa azzurra conquistando la medaglia di bronzo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via, via.
1: Continua, spunta il risparmio. Via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
4: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Diventa anche tu protagonista su Radio Kiss Kiss Italia. Canta la tua canzone italiana preferita. Chiama lo 081 59 05 555. Lascia il tuo messaggio nella nostra segreteria telefonica e ti riascolterai alla radio. 081 59 05 555. La tua voce, la tua musica del cuore in onda su Kiss Kiss Italia.
4: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
5: È un giorno bellissimo, bellissimo per stare insieme. È un giorno bellissimo per continuare ad inventare la vita insieme a te.
6: Radio Kiss Kiss Italia.
7: Italiani

0: Partecipa al concorso Todis Stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher Ticket One da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa, alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
0: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Nell'ultimo Consiglio dei Ministri, prima della pausa estiva, molti provvedimenti approvati dal governo, particolare attenzione al contrasto al caro carburanti, prorogato fino al 25 agosto, lo sconto di 17 centesimi al litro su diesel che sarebbe scaduto domani. L'intervento ha un valore di 245 milioni e i fondi vengono trovati con tagli alle spese dei ministeri, stanziati anche 100 milioni per i danni del sistema. Ma i campi Flegrei, approvate assunzioni per la scuola e per 500 poliziotti per i servizi di controllo alle frontiere. Soddisfatta la Premier Meloni, sappiamo che ci sono sfide che non si risolvono in un giorno, ma siamo pronti ad intervenire ogni volta che sarà necessario. Il vertice europeo dei ministri dell'interno sull'emergenza migranti a Ceuta si è concluso con l'accordo di potenziare i rimpatri e di un miglior coordinamento nella comunicazione delle crisi. Sull'ipotesi di centri di rimpatrio in territori extra Unione Europea restano alcuni punti da chiarire, come i fondi e la lista dei paesi sicuri. Il commissario europeo per gli affari interni Brunner ha poi rassicurato: nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Nella videocall con gli omologhi europei il ministro dell'interno Piantedosi ha assicurato che lo stop a Schengen non è un'azione contro il governo spagnolo. La guerra in Ucraina sale ad almeno 17 morti e decine di feriti. Il bilancio provvisorio dell'attacco russo lanciato nella notte su Kiev e dintorni, almeno 7 le località prese di mira dai missili balistici di Mosca. I raid hanno provocato incendi in magazzini e altre strutture logistiche che, secondo i russi, venivano utilizzate per scopi militari, danneggiate anche 3 navi nei pressi di Odessa. Medio Oriente si avvicina alla possibilità di un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz. Donald Trump ha parlato di una possibile intesa entro domani con l'Iran, sostenendo che sono stati fatti molti progressi, e ha dichiarato che Teheran ha chiesto di parlare. Il presidente americano ha parlato di un accordo provvisorio valido per 60 giorni e potenzialmente prorogabile tra Stati Uniti, Iran e Oman per la riapertura dello stretto di Hormuz, per poi ripristinare la tregua nella regione e riattivare la trattativa sul nucleare. Torniamo in Italia, la cronaca: 2 persone agli arresti domiciliari, 5 operatori sospesi dall'attività, 13 indagati nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Ragusa che ha portato alla chiusura di un centro per disabili di Modica. Le ipotesi di reato sono maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione infermieristica. Ai domiciliari, finiti il garante della struttura, un operatore. Gli episodi contestati risalgono al periodo compreso tra dicembre 2025 e febbraio 2026. Lo sport nuoto: agli europei di Parigi l'Italia sale a quota 14 medaglie. Ieri ancora protagonista Chiara Pellacani, che ha vinto il quarto oro in questa edizione e lo ha conquistato nel trampolino dai 3 metri, nella 10 km nelle acque libere. Oro per Ginevra Taddeucci e bronzo per Linda Caponi. Ieri è arrivato anche l'argento di Simone Conte e Raffaele Pelligra nel sincro della piattaforma 10 metri, mentre il team tecnico di nuoto artistico ha conquistato il bronzo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
0: Estate italiana.
2: Eccoci, spazio che si parte, la nostra estate italiana in questa settimana, prima settimana di agosto. Il buongiorno ve lo do io, Sara Lotta. Non so se ci siamo mai sentiti. insomma, se vi va, siamo insieme fino alle 13 anche in questo mercoledì. C'è il mio amico Angelo Zella in regia, quindi siamo super scoperti, no, coperti volevo dire, attenzione, scoperti lo siamo per l'abbigliamento, perché fa caldo, Vasco Rossi, si parte con Stupendo.

il cameriere bisogna aspettare che sia lui a venire a chiedere, insomma, a chiedervi di cosa abbiate bisogno. E nello stesso tempo, se proprio volete chiamarlo, basterà, mio caro Angelo Zella, un fischio, mi pare proprio, cioè, in Francia, tra l'altro, dove pare ci sia un certo aplomb, non si fischia a nessuno, tanto meno al cameriere. Però basterà, mio caro amico, cioè, io ho visto fare, poi sai una cosa che fanno da queste parti, le forchette sul, o anche sul bicchiere, per richiamare l'attenzione. Siamo dei cafoni incredibili se ci mettiamo con impegno. In Francia, dicevo, basterà un cenno degli occhi, amico, come i cenni che ti faccio io quando quelle cose lì ci dobbiamo segnalare cose riguardo la musica, con gli occhi richiamare. Lui viene, non su

Tropico, perché mi sono innamorato di te. Buongiorno, benvenuta anche ad Esther. Ha detto questa immagine del richiamare il cameriere con la forchetta al bicchiere mi ricorda qualcuno. Anche a me è venuta in mente un'altra cosa. Cioè, chi chiama il cameriere con capo, scusate.

per richiamare l'attenzione del cameriere quando si va in un posto. Tra poco anche spazio ai vostri messaggi, stavamo cominciando ad ascoltarli. Intanto era Tommaso Paradiso su Radio Kiss, Italia, tutta musica italiana. Prima di passare ai vostri messaggi, concludiamo un po' le cose da sapere nel caso in cui questa estate o nei prossimi tempi, in inverno perché no, ci aspetti un viaggio in Francia. Dicevamo, continuando a parlare sempre un po' anche di Galateo, c'è una regola molto curiosa: in Francia l'insalata non si taglia. A me è venuto il dubbio, ma perché in Italia si taglia l'insalata? Si fa? Questa si fa? Lei lo fa? Ma è, maestro, lei mi taglia l'insalata, ma che dice, con il coltello? Ah, vede, no, sbagliatissimo. Le foglie più grandi si ripiegano con la forchetta, semmai aiutandosi con il coltello. Da dove viene questa abitudine? Dal fatto che l'aceto potrebbe annerire le lame d'argento del coltello utilizzato, e quindi per evitare la cosa il Galateo francese proponeva questa soluzione, che è rimasta ancora anche nell'usanza comune. Chi ha ancora le posate d'argento, poi mi chiedo? Le abbiamo vendute, io le ho cercate nella dispensa di mia madre, tutta roba, voglio dire, che a portarla dal compraoro non succedeva niente, non te ne uscivi più povero di prima. Bene, potete anche chiedere in Francia l'acqua dal rubinetto, totalmente gratuita, totalmente normale chiederla, e qui siamo molto diversi noi italiani.

0: preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Sconti fino al 70% sui prezzi outlet e una giornata per me. Un sogno. Approfitta degli ultimi saldi da Hugo Boss, Lacoste e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Vivi la tua Acumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Acumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Acumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su acumeia.it.
3: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
4: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: e per sognare con i grandi successi della musica italiana. Estate italiana, solo su Radio Kiss Kiss Italia.
1: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
2: Noi una bufera di capelli in aria far castelli, noi che abbiamo urlato al vento per cantare noi gli anni più belli, noi in una fuga dai ribelli, un pugno di granelli, noi che abbiamo preso strade per cercare noi gli anni più belli.
3: Radio Kiss Kiss Italia.
1: Italia.

0: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Era il 1993 quando i Mattia Bazar si presentarono al Festival di Sanremo per la prima volta con la loro nuova cantante Laura Valente, dopo Antonella Ruggero. Laura Valente, di cui si parla anche perché mamma di Angelina Mango. Questa era Dedicato a te.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero origine Italia a 35 centesimi al chilo.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
8: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.

0: Eh no, state qui, non andate da nessuna parte, amici. Che fretta c'è? Che fretta c'è? Solo per... Ho capito, state qua, ripeto, le vibrazioni su Radio Kiss Kiss Italia. Buongiorno, 11:44 minuti. Un abbraccio a chi ci scrive: ciao Sara, temperature super super, e ci manda uno screenshot di 42 gradi. Ricordiamo sempre che però l'automobile segnala una temperatura che potrebbe non aderire a quella reale, perché i sensori sono in prossimità anche del motore, quindi si surriscaldano particolarmente. Baci, intanto da dove ci scrivi, amico, però facci sapere. Baci anche a Giulio. E poi, a proposito del come richiamare l'attenzione al ristorante, l'attenzione del cameriere, le trovate possono essere tante, varie. Ascoltiamo questa.
1: Ciao Sara, buongiorno. Pio dalla Germania. Mi è capitato lavorare in gastronomia di cercare di cogliere l'attenzione del cameriere, e io parlo ovviamente di noi napoletani. Mi è capitato anche giù, cioè con il dito alzato e non funzionava, scusi non funzionava, lo sguardo non funzionava. Poi a un certo punto questo qua incominciò a dire: fratemo, i nostri modi spettacolari che abbiamo, teatrali, per cogliere l'attenzione. Oh, il cameriere si girò, ovviamente uno che aveva l'età giovanile, insomma, con una persona un po' più anziana certamente non lo puoi fare. Comunque il fratemo anche funziona.
0: Pino, un abbraccio forte. Mi segnalano dalla regia che un Mac Fratom potrebbe essere anche quello un buon modo, ovviamente sempre con simpatia e con educazione, per chi sta lavorando per noi. Non ho il coraggio di provarlo.

1987, la voce di Umberto Tozzi nella nostra mattinata insieme che prosegue, arriverà fino alle ore 13, da qui fino a venerdì. Ci sentiamo ogni giorno. Tra un attimo giro in redazione le ultime dall'Italia e dal mondo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. In primo piano la guerra in Ucraina, sono almeno 17 le vittime e più di 40 i feriti dell'ultimo pesante attacco russo nella regione di Kiev. Neanche uno dei 28 missili balistici lanciati dalle forze di Mosca è stato intercettato dalla difesa aerea ucraina. Il presidente Zelensky ha accusato Mosca di aver colpito bersagli non militari, mentre il ministero della difesa russo sostiene di aver preso di mira obiettivi legati alla logistica militare e denuncia che droni ucraini hanno colpito anche un magazzino della Wildberries. Intanto, secondo l'agenzia Reuters, la Corea del Nord si starebbe apprestando a schierare un'unità missilistica dotata di 120 ordigni e 6 lanciatori per affiancare le forze di invasione nella campagna di attacco aereo contro l'Ucraina. Medio Oriente, Donald Trump ha dichiarato che l'accordo sullo stretto di Hormuz è sempre più vicino ed è possibile entro domani. L'Iran dice di non voler trattare, ma poi chiamano e stiamo parlando. Sono stati fatti molti progressi, ha aggiunto il presidente americano. Secondo il sito Axios, l'accordo su Hormuz seguirebbe il ripristino della tregua nel Golfo Persico e la riattivazione della trattativa sul nucleare iraniano. Intanto, un nuovo attacco ad una petroliera saudita nel Mar Rosso sferrato dagli Houthi yemeniti sostenuti da Teheran. Veniamo in Italia, alla Camera le comunicazioni del ministro dell'economia Giorgetti, che ha chiesto al Parlamento di avviare la procedura per accedere alla clausola di salvaguardia europea. Permetterà lo scostamento di bilancio per fare fronte alla crisi energetica e per la difesa. All'Unione Europea chiederemo lo 0,6% del PIL per l'energia e lo 0,9% per la difesa, ha dichiarato Giorgetti. L'ok dell'Unione alla clausola è atteso ad ottobre, poi il ricorso allo scostamento di bilancio. La cronaca continua la tragedia dei morti sul lavoro. Un operaio di 44 anni ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da alcune lastre di marmo in un'azienda di Carrara. Inutili soccorsi, l'uomo è deceduto sul colpo. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Si è costituito in carcere il 55enne ricercato per il tentato duplice omicidio avvenuto 2 giorni fa nelle campagne di Riesi, in provincia di Caltanissetta. Nell'aggressione erano rimasti gravemente feriti un uomo di 58 anni e una donna di 40, raggiunti da colpi di arma da fuoco. I due sono ancora ricoverati in ospedale in prognosi riservata. Sul tentato duplice omicidio indagano i carabinieri. Continua la quarta ondata di gran caldo sull'Italia. Oggi sono ancora 25 le città contrassegnate dal bollino rosso, domani saranno 27, ovvero per la prima volta la totalità di quelle monitorate. Tra venerdì e sabato ci sarà una lieve attenuazione del caldo, ma l'afa resterà almeno fino a Ferragosto con picchi fino a 40 gradi. Oggi è stata anche emanata un'allerta gialla per il maltempo su 8 regioni del centro-sud. Lo sport nuoto agli europei di Parigi è arrivato il 15° titolo per l'Italia. Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia di bronzo nel 5 km di fondo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

Ben ritrovati in mezzogiorno, puntuali, incredibile, il mago maestro Angelo Zella in regia, ciao da Sara Lotta, si riparte con Tiziano Ferro.

Lemon, Serena Brancali, The Colors su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Da Partenope vi portiamo a Bitonto, in provincia di Bari, da dove arriva una storia singolare. Noi siamo sempre a caccia di qualcosa di particolare, perché non è vero che succede, ma se succede ve lo dobbiamo raccontare. È una doppia fortuna capitata ad un cittadino, ad un uomo di 50 anni, insomma, di Bitonto, il quale ha da sempre l'abitudine di giocare la stessa sequenza di numeri. La diamo questa sequenza, non so quanto potrà aiutarci, ma i numeri che lui gioca da anni, penso sempre sulla stessa ruota della lotteria istantanea, sono questi: 2, 4, 8, 10 e 51. Ha questa abitudine, numeri tra l'altro legati ad una persona cara. Anche nei giorni scorsi ha giocato questi numeri, non si è accorto però di aver vinto 1 milione di euro. Il biglietto era vincente, lui era insomma nella ricevitoria e è risultato non pagabile. Questo perché oltre a una certa cifra la ricevitoria non può liquidare la vincita e risulta appunto, lo respinge questo pagamento, risulta non pagabile perché appunto troppo alto. Non so quale sia il limite, ma comunque 1 milione di euro era davvero tanto. Da qui è partita una ricerca, una caccia incredibile, perché i biglietti

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Sconti fino al 70% sui prezzi outlet e una giornata per me. Un sogno. Approfitta degli ultimi saldi da Hugo Boss, Lacoste e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi lo sconto raddoppia.
2: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
3: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Autoscala, guida il tuo futuro.
5: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
6: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
7: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero Origine Italia a 35 centesimi al chilo.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: sabato e la domenica. Preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Italia c'è.
1: Che festa!
0: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
2: Visto lei.
0: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

0: Autoscala guida il tuo futuro.
1: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
0: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Sconti fino al 70% sui prezzi outlet e una giornata per me. Un sogno. Approfitta degli ultimi saldi da Hugo Boss, Lacoste e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
3: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

nemmeno guardare per terra. Sereno donna che non ha più voglia